mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia, Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, si butta in braccio a tutti.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: sia felice.
1: Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

1, 2, 3. Le sale ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente. Hai perso per strada e lo solo il sorriso di chi fa finta di niente. Chissà se qualcuno raccoglie quei baci mai dati. I gesti

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

di cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne.

delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia.

0: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Più Marche a caccia di 26 nuovi sindaci. Centrodestra, testa di conferma, PD e soci cercano il riscatto. Si torna alle urne dopo la vittoria regionale di Francesco Acquaroli 8 mesi fa. Voti pesanti in 4 città. Fermo, Macerata, San Benedetto del Tronto e Senigallia. In particolare la campagna elettorale si chiude anche a San Benedetto, da Curti ad Acquaroli, fino alla festa al giardino della Palazzina Azzurra per D'Andrea, ultime ore prima delle urne. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, contrada a San Giuseppe, stop all'isolamento, la missione è riaprire la strada. Via l'intervento sono arrivati 200.000 euro dalla regione, si conta di finire a giugno, il cedimento ha comportato lo scivolamento a valle del guardrail e di una parte della carreggiata. I danni dopo le piogge dello scorso 2 aprile. L'udienza, l'esame ha rilevato 60 ischemie, ma la volta era pienamente in sé. Omicidio di Ripa Berarda, la difesa mostra una risonanza e ribadisce i dubbi sulle capacità dell'imputato. Per l'accusa la situazione neurologica non ha influito sulla volontà di uccidere la moglie. Il cartellone ad Ascoli, notti bianche, confermate 4 serate. Gio Squillo, ospite a Porta Maggiore. L'artista si esibirà il 24 luglio in Piazza Immacolata. Negozi aperti e saldi. Finale a Monticelli il 29 agosto. Il cantiere sulla Salaria, Trisungo. Il sindaco Franchi dice nei prossimi giorni riprenderanno i lavori. C'è stato detto, riferisce, che siamo circa l'80% dei lavori complessivi. Importante finire il prima possibile. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, nuova luce per il porto, oltre 500.000 per le linee interrate. Cantiere avviato grazie ai fondi del PNRR nell'area di Via Dandolo fino al Molo Nord e le banchine Madonna San Giovanni e Malfizia. L'assemblea Silos in Via Romagna, pronti a contribuire, gli esercenti e tecnici spingono per realizzare parcheggi per il centro. Il settore balneare, summit sull'ordinanza per i Baywatch, siamo pronti a partire con la stagione. Vertice in capitaneria tra balneari, associazioni e la cooperativa che si occupa del servizio di salvamento. Il bosco urbano, contrada Albula Alta, domenica l'inaugurazione. Lega Ambiente e il progetto di micro reforestazione. Cupra Marittima spende 100 euro per la cena e tenta la fuga. L'ho inseguita, non poteva scappare. Una donna ha lasciato lo chalet senza pagare. Il ristoratore ha riferito, ce ne siamo accorti subito. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie C, playoff, 4 corazzate tutte a caccia della gloria. Ascoli Catania e Brescia Salernitana, 2 semifinali di altra categoria. In palio c'è l'ultimo posto in Serie B. Nella Final Four saranno previsti tempi supplementari e calci di rigore. La città si prepara al Catania, domenica al Del Duca si gioca alle 20. Da ieri via la prelazione abbonati, oggi vendita libera. Per Mister Tomei c'è la tegola Nicoletti. Samb, tifo eccezionale, coltivalo. L'ex rossoblu Stefano Visi analizza la stagione e punta dritto al futuro. Giuste le riconferme di Mussi e Boscaglia, ora serve uno step in più. Con l'arrivo di mister e direttore sportivo si sono create le basi per questa salvezza. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: Radio Ascoli.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali, rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi. Oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
2: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
3: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
2: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto, torniamo insieme alle 10.
4: Questa è Radio Ascoli. Mi sento

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Entra

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Più Marche a caccia di 26 nuovi sindaci. Centrodestra, testa di conferma, PD e soci cercano il riscatto. Si torna alle urne dopo la vittoria regionale di Francesco Acquaroli 8 mesi fa. Voti pesanti in 4 città. Fermo, Macerata, San Benedetto del Tronto e Senigallia. In particolare la campagna elettorale si chiude anche a San Benedetto, da Curti ad Acquaroli, fino alla festa al giardino della Palazzina Azzurra per D'Andrea, ultime ore prima delle urne. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, contrada a San Giuseppe, stop all'isolamento, la missione è riaprire la strada. Via all'intervento sono arrivati 200.000 euro dalla regione, si conta di finire a giugno, il cedimento ha comportato lo scivolamento a valle del guardrail e di una parte della carreggiata. I danni dopo le piogge dello scorso 2 aprile. L'udienza, l'esame ha rilevato 60 ischemie, ma la volta era pienamente in sé. Omicidio di Ripa Berarda, la difesa mostra una risonanza e ribadisce i dubbi sulle capacità dell'imputato. Per l'accusa, la situazione neurologica non ha influito sulla volontà di uccidere la moglie. Il cartellone ad Ascoli, notti bianche, confermate 4 serate. Giosquillo, ospite a Porta Maggiore. L'artista si esibirà il 24 luglio in Piazza Immacolata. Negozi aperti e saldi. Finale a Monticelli il 29 agosto. Il cantiere sulla Salaria, Trisungo. Il sindaco Franchi dice nei prossimi giorni riprenderanno i lavori. Ci è stato detto, riferisce, che siamo circa l'80% dei lavori complessivi. Importante finire il prima possibile. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, nuova luce per il porto, oltre 500.000 per le linee interrate. Cantiere avviato grazie ai fondi del PNRR nell'area di Via Dandolo fino al Molo Nord e le banchine Madonna San Giovanni e Malfizia. L'assemblea Silos in Via Romagna, pronti a contribuire, gli esercenti e i tecnici spingono per realizzare parcheggi per il centro. Il settore balneare, summit sull'ordinanza per i Baywatch, siamo pronti a partire con la stagione, vertice in capitaneria tra balneari, associazioni e la cooperativa che si occupa del servizio di salvamento. Il bosco urbano, contrada Albula Alta, domenica l'inaugurazione, Lega Ambiente e il progetto di micro reforestazione. Cupra Marittima spende 100 euro per la cena e tenta la fuga. L'ho inseguita, non poteva scappare. Una donna ha lasciato lo chalet senza pagare. Il ristoratore ha riferito, ce ne siamo accorti subito. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie C, playoff, 4 corazzate e tutte a caccia della gloria. Ascoli Catania e Brescia Salernitana, 2 semifinali di altra categoria. In palio c'è l'ultimo posto in Serie B. Nella Final Four saranno previsti tempi supplementari e calci di rigore. La città si prepara al Catania, domenica al Del Duca si gioca alle 20. Da ieri via la prelazione abbonati, oggi vendita libera. Per Mister Tomei c'è la tegola Nicoletti. Samb, tifo eccezionale, coltivalo. L'ex rossoblù Stefano Visi analizza la stagione e punta dritto al futuro. Giuste le riconferme di Mussi e Boscaglia, ora serve uno step in più. Con l'arrivo di mister e direttore sportivo si sono create le basi per questa salvezza. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, l'Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal Cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.
3: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Denunciate ancora violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Teheran ipotizza la collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro e segna un'ulteriore escalation nelle pressioni statunitense nei confronti dell'isola, sul modello di quello che è già stato attuato sul Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina però arriva l'altolà a Trump: abbiamo il nostro massimo sostegno a Cuba. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti di questa notte a Parigi, che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronterà in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali si trova in gravi condizioni. Da fra pochi minuti su TV 2000 la diretta da Cascia per le celebrazioni della festa di Santa Rita, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. A seguire alle 12.30 dal sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose. La diretta da Cascia è trasmessa anche in streaming e on demand sulla nostra app Play 2000. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. In

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Sono stati liberati insieme agli altri i tre attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Summit flottiglia verso Gaza, ma erano stati bloccati e fermati da Israele al largo di Cipro. Vittorio Sergi e Maurizio Menghini di Senigallia erano partiti insieme al regista indipendente anconetano Marco Montenovi. I tre si erano imbarcati al porto di Augusta lo scorso 26 aprile per poi essere catturati dall'esercito israeliano che aveva abbordato le imbarcazioni della flottiglia lunedì notte. Andiamo ad Arquata del Tronto. Dopo l'allarme per lo stop ai lavori nelle gallerie della Salaria a Trisungo, arriva un segnale di possibile ripartenza del cantiere. A riferirlo lo stesso sindaco di Arquata, Michele Franchi, che nei giorni scorsi ha incontrato a Roma l'ingegner Fulvio Soccodato, commissario straordinario per la Salaria e subcommissario alla ricostruzione sisma. Il commissario, spiega Franchi, ci ha riferito che nei prossimi giorni dovrebbero riprendere i lavori. Secondo quanto riferito, l'intervento sarebbe arrivato ormai all'80%. Passiamo alla cronaca. Nel cervello di Massimo Malavolta la risonanza magnetica ha rilevato 60 ischemie, secondo quanto riportato dal medico legale e consulente della difesa dell'uomo che il 19 dicembre del 2024 uccise la moglie Emanuela Massicci. Condizioni che, secondo il legale, avrebbero minato le capacità cognitive dell'uomo. Resta ora da chiarire se Malavolta fosse però capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Per questo la Corte dovrà decidere se procedere o meno ad una ulteriore perizia in relazione alle condizioni mentali dell'imputato. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 luglio. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale per i comuni del Piceno e sui temi che spuntano periodicamente durante le campagne elettorali e in particolare su quella di San Benedetto fa un commento il nostro direttore nel suo appuntino. Ascoltiamolo.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: A San Benedetto del Tronto ci sono due grandi certezze: il brodetto alla San Benedettese e il commissariato di polizia di primo livello. Con una differenza sostanziale, però. Il primo puoi ordinarlo al ristorante e mangiarlo con soddisfazione. Il secondo esiste solo in una dimensione parallela, le cui porte magiche si aprono esclusivamente in concomitanza con l'apertura delle urne elettorali. Da oltre due anni l'elevazione a primo livello del commissariato locale ha assunto i contorni della mitologia. È diventato il sacro graal della sicurezza pubblica picena. Non appena si avvicina una campagna elettorale, qualunque essa sia, l'etere si satura improvvisamente di comunicati stampa vibranti. «È fatta», annuncia il candidato di turno o un suo sponsor. «Il commissariato di primo livello è realtà. Mancano solo due firme, un timbro a Roma, l'approvazione di un funzionario che forse è in ferie e il corretto allineamento di Giove con Saturno». Ma tranquilli, ci siamo. La vera peculiarità del commissariato di primo livello risiede nella sua capacità di sublimazione, quel processo fisico che comporta il passaggio di stato diretto da solido a gassoso. A urne chiuse, il solidissimo primo livello evapora in una nuvoletta, che non voglio dirvi a cosa somiglia, e sparisce nel nulla. I preziosi dossier si incagliano misteriosamente sulla scrivania di qualche inadempiente ufficio ministeriale. Le risorse stanziate vengono incredibilmente dirottate altrove e l'upgrade tanto sbandierato torna a riposare nel cassetto dei sogni, pronto a essere tirato a lucido per la prossima tornata. Ormai l'annuncio del super commissariato è diventato una tradizione al pari della festa della Marina, quando tutti sgomitano per salire e fare la foto sulla prima barca del corteo. A due giorni dal voto amministrativo, il commissariato è tornato di nuovo imminente e definitivo, condizione in cui si trovava già nel 2024 e in cui forse si troverà anche nel 2027. Per fortuna non si vota una volta al mese. Se accadesse, San Benedetto potrebbe ritrovarsi sul lungomare il quartier generale dell'FBI.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Anche i cittadini di Fermo dovranno scegliere il nuovo sindaco, 4 i pretendenti, il candidato civico e assessore uscente Alberto Maria Scarfini, sostenuto da Forza Italia e da varie liste come Piazza Pulita, Non Mi Fermo, Fermo Forte, Impegno per il Fermo e per la nostra città, l'ex Saturnino di Ruscio con la sua lista Servire Fermo, per il centrodestra Leonardo Tosoni con le liste Uniti per Tosoni Sindaco, Fratelli d'Italia e Fermo al Centro e Angelica Malvatani che corre con il campo largo, sostenuta da Movimento 5 Stelle, AVS, PD, Progetto Riformista e La Città che Vogliamo. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport e con il calcio, in particolare il calcio bianconero. La squadra è impegnata nei playoff, domenica al Del Duca ore 20, sfida contro il Catania, gara di ritorno fissata mercoledì alle 21 in Sicilia. L'Ascoli e il mister Tomei dovrà fare a meno del difensore centrale Nicoletti che nel corso dell'ultimo match contro il Potenza è dovuto uscire a causa di un fastidio muscolare. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In Blu 2000 News.
1: Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, lo dice il segretario di Stato americano Rubio da Innsbruck in Svezia. Sulla guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 i morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato: abbiamo colpito una sede degli 007 russi a Kherson. E ieri la notizia degli Stati Uniti che hanno deciso di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. E sempre dagli Stati Uniti la notizia dell'invio della nave Nimitz statunitense davanti alle coste di Cuba. Si prevede la possibilità di un attacco statunitense all'isola. La cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano, 2 arresti, 9 persone indagate, maxi sequestro di beni da oltre 1,5 milioni di euro. Questo il bilancio del blitz dei carabinieri, ipotizzati i reati di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio, gestione illecita di rifiuti. Sono stati scoperti circa 25.000 tonnellate di rifiuti illecitamente smaltiti. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Epstein. Secondo Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta è ora oggetto di una nuova indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein. L'Italia delle aree interne è un'Italia linfatica che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Essa merita uno sguardo carico di gratitudine e di apprezzamento, lo scrive la CEI nel messaggio per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento che si festeggia l'8 novembre, dal titolo Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese, nel quale si sottolinea come occorra agire sugli squilibri territoriali per evitare e respingere la logica del sacrificio delle aree interne. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 13.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Ultimo giorno oggi di campagna elettorale, si vota domani e dopodomani nei comuni del Piceno, tra questi anche Fermo, dopo le dimissioni di Paolo Calcinaro, eletto alle ultime elezioni regionali. Sono quattro i candidati, e cioè Alberto Maria Scarfini, Saturnino Di Ruscio, Leonardo Tosoni e Angelica Malvatani. Cominciamo da Alberto Maria Scarfini, avvocato attualmente in carica come assessore comunale. A lui chiediamo innanzitutto perché ha scelto di candidarsi.
2: Allora, la motivazione è veramente semplice, nel senso l'amore per la città e di non andare a disperdere un lavoro di 11 anni iniziato nel 2015, fatto di grande impegno ma anche di grande soddisfazione, in cui la città ha ritrovato la sua vivacità e il suo credere in se stessa, e quindi nasce da lì la volontà di continuare a lavorare per questa città, sicuramente con un gruppo di 5 liste che non siamo dovuti andare, per le quali non siamo dovuti andare a cercare troppo i candidati, ma hanno alzato la mano tante persone, e per dire andiamo avanti con un atto di responsabilità.
1: Quali sono le priorità e i progetti dunque da realizzare per Fermo?
2: La città ha un'agenda ben definita tra siti urbani e PNRR che la porterà a definire tante progettazioni che ci sono, per dovute anche aver essere stati bravi a recuperare, intercettare somme importanti per tutto il territorio. E penso all'entrata di Casabianca, penso ai lavori del Palazzo dei Priori, penso al ponte tra Campiglione e la contrada Mulini Girola, penso all'oasi naturalistica di Marina Palmense, o Ponte Vecchia, il Palazzo di Ponte Vecchia, solo per dire alcuni lavori. Quindi la città ha bisogno di camminare velocemente e per raggiungere altre sfide.
1: Siamo ormai agli sgoccioli. Che tipo di campagna elettorale è stata, guardandosi indietro?
2: È stata una campagna elettorale bella, entusiasmante, davvero, che mi ha portato in giro per tutta la città, ma in realtà tanta gente già conoscevo, avendo fatto lo sport delle politiche giovanili per 11 anni. È stato un ritrovarsi, un ripensare alla città che sarà e a quella che è stata, quindi è stato veramente bello, con tutti i candidati ma anche con amici esterni che ci stanno aiutando e sostenendo in questo progetto civico che continua. E veramente un gioco di squadra importante c'è stato, di proposta, bello bello.
1: Infine l'appello al voto: perché Alberto Maria Scarfini può essere il sindaco giusto per Fermo?
2: Per non perdere la possibilità di concretezza e ambizione che questa città deve avere, avendo una base di grande lavoro di questi 11 anni, e far sì che tutto il lavoro fatto possa permettere a Fermo di continuare a riempendo contenitori, raggiungendo sfide che arriveranno nel rapporto tramite dipendenti, dirigenti, relativamente a nuovi bandi da andare a vincere, e tante situazioni nel rapporto anche, sì, perché no, con i comuni limitrofi, per una Fermo più capoluogo, insomma, per una Fermo più ambiziosa e concreta, sempre più ambiziosa e concreta, che parta da una base così importante di cui Fermo si può fidare. Diamo l'appoggio alla coalizione civica di Alberto Maria Scarpini.
1: L'altro candidato civico con la sua lista a servire Fermo è l'ex Saturnino Di Ruscio, intervistato da Verusca Cestarelli. Anche a lui abbiamo chiesto il perché della sua candidatura.
3: La città di Fermo sta attraversando una fase di declino molto forte, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In 10 anni abbiamo perso 2.000 abitanti, 500 attività produttive, purtroppo abbiamo più oltre 75 anni che minorenni, i giovani se ne vanno, le classi nelle scuole diminuiscono, la provincia non è decollata, il centro storico è desertificato commercialmente, ci sono problemi di sicurezza e ne potrei dire tantissime altre. Ma questa non è una condanna per la nostra città, perché 15 anni fa non era così, era più viva, vivace, sicura, eccetera. Quindi manca una visione di futuro, bisogna uscire da questa situazione, occorrono persone di esperienza e anche che portino un certo civismo, quello sano, cioè civismo di chi non deve rispondere ad altri soggetti se non agli elettori. Quindi non trovavo alternative valide e come ex sindaco, come cittadino fermano, ho deciso, diciamo, sulla spinta di tanti altri amici, di riprendere in mano la situazione, consapevole di cose di fare ce ne sono tante e so anche in qualche modo come gestire e dove mettere le mani. È tutto qui, quindi libero da condizionamenti, e non ho bisogno di fare di carriera perché ormai non ho più l'età, e quindi la mia candidatura nasce con un grande senso di responsabilità di un ex sindaco e anche di un genitore che non vede futuro per le nuove generazioni.
4: Quali sono le priorità e i progetti da realizzare per Fermo?
3: Le priorità sono molte perché sono tante le criticità. Intanto completare il progetto di Fermo capoluogo di provincia, perché si è fermato di fatto il 2011, anzi siamo arretrati perché abbiamo perso anche la Camera di Commercio che avevamo. Bisogna rilanciare il centro storico, ma rispettando quella che è la sua vocazione, quindi culturale, commerciale e turistica. Abbiamo tanti contenitori chiusi, penso alla Casina delle Rose, un albergo che sta nel Gilfalco, che è chiuso da tanti anni.

0: ma che ha radici nella dottrina di Don Luigi Sturzo, quindi la politica come servizio, il nostro movimento civico si chiama Servire Fermo e quindi abbiamo dovuto formare anche nuove figure politiche. La campagna è iniziata naturalmente molto in salita, però oggi sta incontrando il favore di un elettorato, diciamo quello forse più maturo, che comprende l'urgenza del momento e la necessità di una figura che abbia esperienza politica ed amministrativa, anche perché vengo anche dalla struttura comunale, sono dirigente in pensione e quindi diciamo di esperienza l'ho fatta sotto ogni ambito. Purtroppo nell'ultimo periodo c'è stata la campagna elettorale, è stata una deriva, diciamo una brutta deriva, con attacchi calunniosi anche anonimi che mi hanno purtroppo costretto a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria, però io ho sempre parlato di progetti, di futuro e soprattutto di progetti concreti e realizzabili.
1: L'appello al voto: perché scegliere lei, perché votare come sindaco per Fermo Saturnino di Ruscio?
0: Beh, diciamo perché, come dicevo all'inizio, Fermo sta attraversando una fase difficile che potrebbe anche non avere ritorno, non essere senza ritorno, e quindi ha bisogno di un sindaco di esperienza politica e amministrativa, che ha dimostrato nel passato di avere una visione di futuro e che è attento ai problemi delle famiglie, dei giovani, degli anziani. È un sindaco che promette che tra 5 anni Fermo sarà un vero capoluogo di provincia, sarà più viva e vivace, sarà più sicura, una città dove i giovani potranno tornare non solo per qualche festa in piazza, dove l'anziano non sarà più solo, ma troverà una comunità che non solo lo accoglie, ma che gli riconosce tutto quello che ha fatto nel passato per la propria comunità, dove ci sarà integrazione tra gli immigrati. Insomma, Fermo dovrà essere il luogo dove tutti ameranno vivere.
1: Corre per il centro-sinistra la candidata Angelica Malvatani, giornalista. Anche a lei Verusca Cestarelli ha chiesto i motivi della sua scelta.
2: Noi siamo partiti dalle persone, abbiamo girato per 3 mesi ogni angolo della città, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di cittadini nei centri sociali e abbiamo chiesto a loro quali sono le priorità per questo nostro territorio, per questa che è una città capoluogo di provincia, lo ricordava lei prima, è una città importante, è una città che deve tornare alla guida di tutto il territorio, per cui noi abbiamo deciso veramente di metterci a disposizione dei cittadini, ascoltare i cittadini, condividere le nostre idee e soprattutto i desideri che ci hanno dichiarato in questi giorni.
1: Quali sono le priorità e i progetti da realizzare nei prossimi anni, considerando proprio quello che lei ha detto, che Fermo è anche e soprattutto un capoluogo di provincia?
2: Esatto, quindi già la prima cosa da fare subito è riannodare i fili col territorio e costruire dei progetti importanti proprio con i comuni della provincia di Fermo. Sono i temi della sanità da affrontare con la conferenza dei sindaci, c'è un nuovo ospedale da aprire e un ospedale che andrà riempito di significato, che dovrà diventare un ospedale per lungodegenze, per gli anziani, per l'IRCA, per i servizi sociosanitari che mancheranno poi nell'ospedale per acuti. Abbiamo da trovare dei luoghi per i giovani, i ragazzi ci chiedono degli spazi, dei servizi. Fermo è città dell'apprendimento per l'UNESCO, è una città che ha tantissime scuole e vengono veramente da tutto il territorio a studiare qui, ma non abbiamo una mensa, non abbiamo spazi studio, non abbiamo nemmeno spazi dove ritrovarsi. Noi siamo in contatto col sindacato degli studenti, con la consulta degli studenti, abbiamo ipotizzato con loro un tavolo di lavoro stabile proprio per riempire queste lacune. Vogliamo accompagnare i ragazzi dentro la cultura, aiutarli a vivere i momenti di cultura abbattendo i costi proprio per loro, per gli studenti, per i ragazzi più giovani. Abbiamo immaginato una città dove un trasporto pubblico locale funzioni davvero, come una metropolitana di superficie. I problemi della viabilità non si risolvono se non vai a incidere su un'alternativa valida. Vogliamo liberare il centro storico dalle auto e riportare nuove attività dialogando con i proprietari dei locali per abbattere le tasse comunali per loro, per incentivare nuovi commercianti, per aiutare chi vive in centro storico perché deve avere una qualità della vita accettabile. Abbiamo immaginato anche degli alveari di comunità, sono dei luoghi sparsi nei quartieri dove per esempio anche le persone anziane potrebbero trovare dei posti di accoglienza sociosanitaria con un infermiere di quartiere, uno psicologo di base, dei luoghi dove sentirsi meno soli. Noi pensiamo che la solidarietà sia il contrario della solitudine in questo momento e quindi vogliamo collaborare con tutti gli enti del terzo settore, il volontariato, le cooperative sociali, per progettare insieme questa nostra città che sia più solidale e più attenta alle persone, soprattutto a quelle fragili.
1: Parliamo di quello che è il suo ruolo, unico candidato donna per Fermo. Quanto è importante e preponderante la figura femminile anche per portare le istanze che possono essere di genere, no? In quello che è la politica.

0: Che contributo diverso può dare rispetto agli altri candidati?
1: In realtà noi siamo due donne soltanto a questo giro elettorale in tutta la regione. Non ci sono donne sindaco nella regione Marche alla guida di capoluoghi di provincia, quindi è evidente che c'è qualcosa che non va. La nostra è una regione che ha dato all'Italia la prima sindaca donna ad Anna Tali, subito la prima elezione a suffragio universale, per cui è una tradizione che invece dobbiamo riscoprire, perché le donne hanno un'attitudine alla cura diversa rispetto agli uomini. Siamo abituate a occuparci della casa, della famiglia, dei genitori, è proprio un gesto che ci viene naturale, quindi secondo me noi riusciamo a mettere un'attenzione diversa alle storie delle persone, riusciamo ad ascoltare in maniera diversa e a metterci forse quel pizzico di cuore in più che ci vuole in questo momento. Mi accusano di non avere esperienza amministrativa, è vero, io sono una giornalista da 26 anni, scrivo per Il Resto del Carlino. In realtà io voglio dare alla politica, a questa nuova storia, una visione, degli ideali, dei valori di fondo che sono proprio quelli che le donne possono tenere ben saldi, e da quelli poi costruire una grande squadra di persone competenti e attente. Io penso che le donne possano dare questo slancio in più e poi rilanciare con forza quella che è l'attività della Commissione Pari Opportunità, con particolare attenzione anche alle questioni proprio di genere, all'accompagnamento di tutte le persone in una vita dignitosa e dove non ci sia spazio per la violenza, nemmeno verbale. In queste ultime settimane stiamo vivendo una campagna elettorale molto difficile, sui social si sparge violenza con una grande facilità. Ecco, noi vogliamo, forse proprio per questa attenzione al femminile che mettiamo nelle cose, vogliamo estirpare questo tipo di cultura e questo linguaggio che non ci piace, che non ci appartiene.
0: Siamo adesso in compagnia con Alberto Tosoni per il centrodestra, anche lui abbiamo chiesto i motivi della sua candidatura.
2: Allora, ho deciso di candidarmi su richiesta del mio partito perché in seguito al mancato raggiungimento di un accordo che consentisse la costruzione di un fronte comune di centrodestra e civici, si è scelta la strada più difficile ma anche più bella ed entusiasmante, quella di ricostruire il centrodestra, di farlo senza timori, ma con la convinzione che soltanto riaggregando persone intorno a un progetto sia possibile ricostruire un'area e anche di dire la propria con una visione di città chiara, per certi aspetti anche ambiziosa, ma certamente improntata al realismo, al pragmatismo e alla consapevolezza della complessità delle cose.
0: Dunque, secondo lei, quali sono le priorità per Fermo, quali progetti da realizzare nei prossimi mesi?
2: Abbiamo parlato anzitutto della necessità di far sì che questa torni ad essere una città protagonista, una città in cui sia completato finalmente il percorso di realizzazione della provincia di Fermo, una città più sicura, più tranquilla, più bella e quindi più curata, più illuminata, ma anche una città nella quale non resti indietro nessuno, una città che punti all'ammodernamento urbanistico senza tralasciare l'importanza degli spazi di bene comune e la difesa della natura, intesa come paesaggio, intesa come spazi verdi, intesa come anche luoghi sani di aggregazione per giovani e meno giovani, quindi una città nella quale tutti i quartieri siano correttamente e uniformemente attenzionati e dove siano messi in dialogo in modo tale da far sì che questa diventi sempre più una città organica.
0: Siamo arrivati ormai all'ultimo giorno, che tipo di campagna elettorale è stata?
2: È stata una campagna elettorale bellissima, entusiasmante, faticosa certo, perché in poco tempo abbiamo dovuto girare in lungo e in largo la nostra città per raccontare il nostro programma, la nostra visione, ma anche per parlare e ascoltare le proposte, le istanze dei cittadini. Lo abbiamo fatto con tutta la passione che avevamo in corpo, lo stiamo continuando a fare in queste ultime ore e crediamo però di aver raccolto un entusiasmo, una partecipazione che all'inizio non potevamo neanche lontanamente immaginarsi, e questo ci rende estremamente felici.
0: Dunque concludiamo con l'ultimo appello al voto, perché Leonardo Tosoni può essere il sindaco giusto per la città di Fermo.
2: perché abbiamo creato un fronte comune di centrodestra in una città in cui mancava da troppi anni, perché vogliamo far diventare questa città protagonista anzitutto come capoluogo di provincia e quindi aumentarne il peso istituzionale su scala regionale e nazionale, perché vogliamo come dire, portare a termine il nostro programma di Fermo Protagonista, e perché i cittadini possono confidare nel fatto che con noi avranno una giunta, un'amministrazione comunale che prometterà non opere faraoniche ma impegno e dedizione assoluta, incondizionata, e anche un metodo amministrativo che a fronte degli obiettivi ambiziosi è consapevole della necessità di un'azione che sia improntata all'umiltà, alla pacatezza, che sono i rimedi migliori per evitare quella che è oggi la peggiore malattia della politica, cioè la presunzione.
0: Con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata o se preferite condividerla dal nostro sito radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla Santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Globad Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo fondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea, numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale. Ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
4: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta, i carabinieri del NOE coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. Due le persone arrestate e 9 gli indagati con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E la vigilia domani di la vigilia oggi per domani della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8:45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale, in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il presidente della Repubblica Mattarella, il servizio di Amelia Cattia.
5: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
6: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlo Petrini.
5: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, a Cascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
7: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, veramente Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo.
1: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Chi si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i due momenti così importanti di questa grande festa a Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Sono stati liberati insieme agli altri i tre attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Summit flottiglia verso Gaza, ma erano stati bloccati e fermati da Israele al largo di Cipro. Vittorio Sergi e Maurizio Menghini di Senigallia erano partiti insieme al regista indipendente anconetano Marco Montenovi. I tre si erano imbarcati al porto di Augusta lo scorso 26 aprile per poi essere catturati dall'esercito israeliano che aveva abbordato le imbarcazioni della flottiglia lunedì notte. Andiamo ad Arquata del Tronto. Dopo l'allarme per lo stop ai lavori nelle gallerie della Salaria a Trisungo, arriva un segnale di possibile ripartenza del cantiere. A riferirlo lo stesso sindaco di Arquata, Michele Franchi, che nei giorni scorsi ha incontrato a Roma l'ingegner Fulvio Soccodato, commissario straordinario per la Salaria e subcommissario alla ricostruzione sisma. Il commissario, spiega Franchi, ci ha riferito che nei prossimi giorni dovrebbero riprendere i lavori. Secondo quanto riferito, l'intervento sarebbe arrivato ormai all'80%. Passiamo alla cronaca. Nel cervello di Massimo Malavolta la risonanza magnetica ha rilevato 60 ischemie, secondo quanto riportato dal medico legale e consulente della difesa dell'uomo che il 19 dicembre del 2024 uccise la moglie Emanuela Massicci. Condizioni che, secondo il legale, avrebbero minato le capacità cognitive dell'uomo. Resta ora da chiarire se Malavolta fosse però capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Per questo la Corte dovrà decidere se procedere o meno ad una ulteriore perizia in relazione alle condizioni mentali dell'imputato. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 luglio. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale per i comuni del Piceno e sui temi che spuntano periodicamente durante le campagne elettorali, in particolare su quella di San Benedetto, fa un commento il nostro direttore nel suo appuntino. Ascoltiamolo.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: A San Benedetto del Tronto ci sono due grandi certezze: il brodetto alla San Benedettese e il commissariato di polizia di primo livello. Con una differenza sostanziale, però: il primo puoi ordinarlo al ristorante e mangiarlo con soddisfazione. Il secondo esiste solo in una dimensione parallela, le cui porte magiche si aprono esclusivamente in concomitanza con l'apertura delle urne elettorali. Da oltre due anni l'elevazione a primo livello del commissariato locale ha assunto i contorni della mitologia. È diventato il sacro graal della sicurezza pubblica picena. Non appena si avvicina una campagna elettorale, qualunque essa sia, l'etere si satura improvvisamente di comunicati stampa vibranti. «È fatta», annuncia il candidato di turno o un suo sponsor. «Il commissariato di primo livello è realtà. Mancano solo due firme, un timbro a Roma, l'approvazione di un funzionario che forse è in ferie e il corretto allineamento di Giove con Saturno». Ma tranquilli, ci siamo. La vera peculiarità del commissariato di primo livello risiede nella sua capacità di sublimazione, quel processo fisico che comporta il passaggio di stato diretto da solido a gassoso. A urne chiuse, il solidissimo primo livello evapora in una nuvoletta, che non voglio dirvi a cosa somiglia, e sparisce nel nulla. I preziosi dossier si incagliano misteriosamente sulla scrivania di qualche inadempiente ufficio ministeriale. Le risorse stanziate vengono incredibilmente dirottate altrove e l'upgrade tanto sbandierato torna a riposare nel cassetto dei sogni, pronto a essere tirato a lucido per la prossima tornata. Ormai l'annuncio del super commissariato è diventato una tradizione, al pari della festa della Marina, quando tutti sgomitano per salire e fare la foto sulla prima barca del corteo. A due giorni dal voto amministrativo, il commissariato è tornato di nuovo imminente e definitivo, condizione in cui si trovava già nel 2024 e in cui forse si troverà anche nel 2027. Per fortuna non si vota una volta al mese. Se accadesse, San Benedetto potrebbe ritrovarsi sul lungomare, il quartier generale dell'FBI.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Anche i cittadini di Fermo dovranno scegliere il nuovo sindaco. 4 i pretendenti: il candidato civico ex uscente Alberto Maria Scarfini, sostenuto da Forza Italia e da varie liste come Piazza Pulita, Non Mi Fermo, Fermo Forte, Impegno per il Fermo e Per la Nostra Città, l'ex Saturnino Di Ruscio con la sua lista Servire Fermo, per il centrodestra Leonardo Tosoni con le liste Uniti per Tosoni Sindaco, Fratelli d'Italia e Fermo al Centro, e Angelica Malvatani che corre con il campo largo, sostenuta da Movimento 5 Stelle, AUS, PD, Progetto Riformista e La Città che Vogliamo. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport e con il calcio, in particolare il calcio bianconero. La squadra impegnata nei playoff, domenica al Del Duca ore 20, sfida contro il Catania, gara di ritorno fissata mercoledì alle 21 in Sicilia. L'Ascoli e il mister Tomei dovrà fare a meno del difensore centrale Nicoletti, che nel corso dell'ultimo match contro il Potenza è dovuto uscire a causa di un fastidio muscolare. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatiche è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. La guerra e la tensione tra Stati Uniti e Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Così il segretario di Stato americano Rubio da Helsingborg in Svezia. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 soccorritori e una bimba, lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. Dalla 25 al 28 maggio in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
2: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
2: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
3: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
2: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
3: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, domani un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale ancora più importante è operare, perché la guerra sta devastando territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così il presidente Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione delle celebrazioni della giornata mondiale della biodiversità. Guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Il segretario generale della NATO Rutte accoglie con favore la decisione americana di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Ultimo giorno oggi di campagna elettorale, si vota domani e dopodomani nei comuni del Piceno, tra questi anche Fermo, dopo le dimissioni di Paolo Calcinaro, eletto alle ultime elezioni regionali. Sono quattro i candidati, e cioè Alberto Maria Scarfini, Saturnino Di Ruscio, Leonardo Tosoni e Angelica Malvatani. Cominciamo da Alberto Maria Scarfini, avvocato attualmente in carica come assessore comunale. A lui chiediamo innanzitutto perché ha scelto di candidarsi.
2: Allora, la motivazione è veramente semplice, nel senso l'amore per la città e di non andare a disperdere un lavoro di 11 anni iniziato nel 2015, fatto di grande impegno ma anche di grande soddisfazione, in cui la città ha ritrovato la sua vivacità e il suo credere in se stessa, e quindi nasce da lì la volontà di continuare a lavorare per questa città, sicuramente con un gruppo di 5 liste che non siamo dovuti andare, per le quali non siamo dovuti andare a cercare troppo i candidati, ma hanno alzato la mano tante persone, e per dire andiamo avanti con un atto di responsabilità.
1: Quali sono le priorità e i progetti dunque da realizzare per Fermo?
2: La città ha un'agenda ben definita tra siti urbani e PNRR che la porterà a definire tante progettazioni che ci sono, per dovute anche essere stati bravi a recuperare, intercettare somme importanti per tutto il territorio. Penso all'entrata di Casabianca, penso ai lavori del Palazzo dei Priori, penso al ponte tra Campiglione e la contrada Mulini Girola, penso all'oasi naturalistica di Marina Palmense, o Ponte Vecchia, il Palazzo di Ponte Vecchia, solo per dire alcuni lavori. Quindi la città ha bisogno di camminare velocemente e per raggiungere altre sfide.
1: Siamo ormai agli sgoccioli. Che tipo di campagna elettorale è stata, guardandosi indietro?
2: È stata una campagna elettorale bella, entusiasmante, davvero, che mi ha portato in giro per tutta la città, ma in realtà tanta gente già conoscevo, avendo fatto lo sport delle politiche giovanili per 11 anni. È stato un ritrovarsi, un ripensare alla città che sarà e a quella che è stata. Quindi è stato veramente bello, con tutti i candidati, ma anche con amici esterni che ci stanno aiutando e sostenendo in questo progetto civico che continua. E veramente un gioco di squadra importante c'è stato, di proposta, bello bello.
1: Infine l'appello al voto: perché Alberto Maria Scarfini può essere il sindaco giusto per Fermo?
2: Per non perdere la possibilità di concretezza e ambizione che questa città deve avere, avendo una base di grande lavoro di questi 11 anni, e far sì che tutto il lavoro fatto possa permettere a Fermo di continuare a riempendo contenitori, raggiungendo sfide che arriveranno nel rapporto tramite dipendenti, dirigenti, relativamente a nuovi bandi da andare a vincere, e tante situazioni nel rapporto anche, sì, perché no, con i comuni limitrofi, per una Fermo più capoluogo, insomma, per una Fermo più ambiziosa e concreta, sempre più ambiziosa e concreta, che parta da una base così importante di cui Fermo si può fidare. Diamo l'appoggio alla coalizione civica di Alberto Maria Scarpini.
1: L'altro candidato civico con la sua lista Servire Fermo è l'ex Saturnino Di Ruscio, intervistato da Verusca Cestarelli. Anche a lui abbiamo chiesto il perché della sua candidatura.
3: La città di Fermo sta attraversando una fase di declino molto forte, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In 10 anni abbiamo perso 2.000 abitanti, 500 attività produttive, purtroppo abbiamo più oltre 75 anni che minorenni, i giovani se ne vanno, le classi nelle scuole diminuiscono, la provincia non è decollata, il centro storico è desertificato commercialmente, ci sono problemi di sicurezza e ne potrei dire tantissime altre. Ma questa non è una condanna per la nostra città, perché 15 anni fa non era così, era più viva, vivace, sicura, eccetera. Quindi manca una visione di futuro, bisogna uscire da questa situazione, occorrono persone di esperienza e anche che portino un certo civismo, quello sano, cioè civismo di chi non deve rispondere ad altri soggetti se non agli elettori. Quindi non trovavo alternative valide, e come ex sindaco e come cittadino Nino Fermano, ho deciso, diciamo, sulla spinta di tanti altri amici, di riprendere in mano la situazione, consapevole di che di cose di fare ce ne sono tante, e so anche in qualche modo come gestire, dove mettere le mani, è tutto qui, quindi libero da condizionamenti, e non ho bisogno di fare di carriera perché ormai non ho più l'età, e quindi la mia candidatura nasce con un grande senso di responsabilità di un ex sindaco e anche di un genitore che non vede futuro per le nuove generazioni.
1: Quali sono le priorità e i progetti da realizzare per Fermo?
3: Le priorità sono molte, perché sono tante le criticità. Intanto completare il progetto di Fermo capoluogo di provincia, perché si è fermato di fatto il 2011, anzi siamo arretrati perché abbiamo perso anche la Camera di Commercio che avevamo. Bisogna rilanciare il centro storico, ma rispettando quella che è la sua vocazione, quindi culturale, commerciale e turistica. Abbiamo tanti contenitori chiusi, penso alla Casina delle Rose, un albergo che sta nel Girfalco, che è chiuso da tanti anni, l'ex Cinema Helios, il Collegio Fontevecchia come polo museale, l'ex Mercato Coperto che deve tornare ad essere il cuore pulsante del commercio nella città, nel centro della città, e così tanti contenitori come l'ex Scuola Ugoveretti che possono essere utilizzati per i giovani, per la loro creatività, e dobbiamo completare i percorsi meccanizzati, i nuovi parcheggi, quindi c'è tanto da fare per rilanciare il nostro centro storico, e poi la viabilità cittadina, un piano per la sicurezza, un progetto per i giovani, dalla formazione al lavoro, di cose da fare anche per le famiglie e gli anziani ce ne sono tante, e noi siamo pronti a portare avanti i nostri progetti. Ecco.
1: Manca pochissimo per il voto, che campagna elettorale è stata?
3: Io sono ripartito di fatto da zero, perché poi i miei ex collaboratori sono tutti quanti confluiti in altri progetti politici, quindi siamo partiti da

0: di esperienza l'ho fatta sotto ogni ambito. Purtroppo nell'ultimo periodo c'è stata la campagna elettorale, c'è stata una deriva, diciamo, una brutta deriva, con attacchi calunniosi, anche anonimi, che mi hanno purtroppo costretto a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria. Però io ho sempre parlato di progetti, di futuro e soprattutto di progetti concreti e realizzabili.
1: L'appello al voto: perché scegliere lei, perché votare come sindaco per Fermo Saturnino di Ruscio?
0: Beh, diciamo perché, come dicevo all'inizio, Fermo sta attraversando una fase difficile che potrebbe anche non avere ritorno, non essere senza ritorno, e quindi ha bisogno di un sindaco di esperienza politica e amministrativa, che ha dimostrato nel passato di avere una visione di futuro, che è attento ai problemi delle famiglie, dei giovani, degli anziani. È un sindaco che promette che tra 5 anni Fermo sarà un vero capoluogo di provincia, sarà più viva e vivace, sarà più sicura, una città dove i giovani potranno tornare non solo per qualche festa in piazza, ma dove l'anziano non sarà più solo, ma troverà una comunità che non solo lo accoglie, ma che gli riconosce tutto quello che ha fatto nel passato per la propria comunità, dove ci sarà integrazione tra gli immigrati. Insomma, Fermo dovrà essere il luogo dove tutti ameranno vivere.
1: Corre per il centro-sinistra la candidata Angelica Malvatani, giornalista. Anche a lei Verusca Cestarelli ha chiesto i motivi della sua scelta.
2: Noi siamo partiti dalle persone, abbiamo girato per 3 mesi ogni angolo della città, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di cittadini nei centri sociali e abbiamo chiesto a loro quali sono le priorità per questo nostro territorio, per questa che è una città capoluogo di provincia, lo ricordava lei prima, è una città importante, è una città che deve tornare alla guida di tutto il territorio. Per cui noi abbiamo deciso veramente di metterci a disposizione dei cittadini, ascoltare i cittadini, condividere le nostre idee e soprattutto i desideri che ci hanno dichiarato in questi giorni.
1: Quali sono le priorità e i progetti da realizzare nei prossimi anni, considerando proprio quello che lei ha detto, che Fermo è anche e soprattutto un capoluogo di provincia?
2: Esatto, quindi già la prima cosa da fare subito è riannodare i fili col territorio e costruire dei progetti importanti proprio con i comuni della provincia di Fermo. Sono i temi della sanità da affrontare con la conferenza dei sindaci, c'è un nuovo ospedale da aprire e un ospedale che andrà riempito di significato, che dovrà diventare un ospedale per lungodegenze, per gli anziani, per l'IRCA, per i servizi sociosanitari che mancheranno poi nell'ospedale per acuti. Abbiamo da trovare dei luoghi per i giovani, i ragazzi ci chiedono degli spazi, dei servizi. Fermo è città dell'apprendimento per l'UNESCO, è una città che ha tantissime scuole e vengono veramente da tutto il territorio a studiare qui, ma non abbiamo una mensa, non abbiamo spazi studio, non abbiamo nemmeno spazi dove ritrovarsi. Noi siamo in contatto col sindacato degli studenti, con la consulta degli studenti, abbiamo ipotizzato con loro un tavolo di lavoro stabile proprio per riempire queste lacune. Vogliamo accompagnare i ragazzi dentro la cultura, aiutarli a vivere i momenti di cultura abbattendo i costi proprio per loro, per gli studenti, per i ragazzi più giovani. Abbiamo immaginato una città dove un trasporto pubblico locale funzioni davvero, come una metropolitana di superficie. I problemi della viabilità non si risolvono se non vai a incidere su un'alternativa valida. Vogliamo liberare il centro storico dalle auto e riportare nuove attività dialogando con i proprietari dei locali per abbattere le tasse comunali per loro, per incentivare nuovi commercianti, per aiutare chi vive in centro storico perché deve avere una qualità della vita accettabile. Abbiamo immaginato anche degli alveari di comunità, sono dei luoghi sparsi nei quartieri dove per esempio anche le persone anziane potrebbero trovare dei posti di accoglienza sociosanitaria con un infermiere di quartiere, uno psicologo di base, dei luoghi dove sentirsi meno soli. Noi pensiamo che la solidarietà sia il contrario della solitudine in questo momento e quindi vogliamo collaborare con tutti gli enti del terzo settore, il volontariato, le cooperative sociali, per progettare insieme questa nostra città che sia più solidale e più attenta alle persone, soprattutto a quelle fragili.
1: Parliamo di quello che è il suo ruolo, unico candidato donna per Fermo. Quanto importante e preponderante la figura femminile anche per portare le istanze che possono essere di genere, no? In quello che è la politica, e che contributo diverso può dare rispetto agli altri candidati?
2: In realtà noi siamo 2 donne soltanto a questo giro elettorale in tutta la regione, non ci sono donne sindaco nella regione Marche alla guida di capoluoghi di provincia, quindi è evidente che c'è qualcosa che non va. La nostra è una regione che ha dato all'Italia la prima sindaca donna, Ada Natali, subito la prima elezione a suffragio universale, per cui è una tradizione che invece dobbiamo riscoprire, perché le donne hanno un'attitudine alla cura diversa.

0: rispetto agli uomini. Siamo abituate a occuparci della casa, della famiglia, dei genitori. È proprio un gesto che ci viene naturale, quindi secondo me noi riusciamo a mettere un'attenzione diversa alle storie delle persone, riusciamo ad ascoltare in maniera diversa e a metterci forse quel pizzico di cuore in più che ci vuole in questo momento. Mi accusano di non avere esperienza amministrativa, è vero, io sono una giornalista da 26 anni, scrivo per Il Resto del Carlino. In realtà io voglio dare alla politica, a questa nuova storia, una visione degli ideali, dei valori di fondo che sono proprio quelli che le donne possono tenere ben saldi e da quelli poi costruire una grande squadra di persone competenti e attente. Io penso che le donne possano dare questo slancio in più e poi rilanciare con forza quella che è l'attività della Commissione Pari Opportunità, con particolare attenzione anche alle questioni proprio di genere, all'accompagnamento di tutte le persone in una vita dignitosa e dove non ci sia spazio per la violenza, nemmeno verbale. In queste ultime settimane stiamo vivendo una campagna elettorale molto difficile. Sui social si sparge violenza con una grande facilità. Ecco, noi vogliamo, forse proprio per questa attenzione al femminile che mettiamo nelle cose, vogliamo estirpare questo tipo di cultura e questo linguaggio che non ci piace, che non ci appartiene.
1: Siamo adesso in compagnia con Alberto Tosoni per il centrodestra, anche lui abbiamo chiesto i motivi della sua candidatura.
2: Allora, ho deciso di candidarmi su richiesta del mio partito perché in seguito al mancato raggiungimento di un accordo che consentisse la costruzione di un fronte comune di centrodestra e civici, si è scelta la strada più difficile ma anche più bella ed entusiasmante, quella di ricostruire il centrodestra, di farlo senza timori, ma con la convinzione che soltanto riaggregando persone intorno a un progetto sia possibile ricostruire un'area e anche di dire la propria con una visione di città chiara, per certi aspetti anche ambiziosa, ma certamente improntata al realismo, al pragmatismo e alla consapevolezza della complessità delle cose.
1: Dunque, secondo lei, quali sono le priorità per Fermo, quali progetti da realizzare nei prossimi mesi?
2: Abbiamo parlato anzitutto della necessità di far sì che questa torni ad essere una città protagonista, una città in cui sia completato finalmente il percorso di realizzazione della provincia di Fermo, una città più sicura, più tranquilla, più bella e quindi più curata, più illuminata, ma anche una città nella quale non resti indietro nessuno, una città che punti all'ammodernamento urbanistico senza tralasciare l'importanza degli spazi di bene comune e la difesa della natura, intesa come paesaggio, intesa come spazi verdi, intesa come anche luoghi sani di aggregazione per giovani e meno giovani, quindi una città nella quale tutti i quartieri siano correttamente e uniformemente attenzionati e dove siano messi in dialogo in modo tale da far sì che questa diventi sempre più una città organica.
1: Siamo arrivati ormai all'ultimo giorno, che tipo di campagna elettorale è stata?
2: È stata una campagna elettorale bellissima, entusiasmante, faticosa certo, perché in poco tempo abbiamo dovuto girare in lungo e in largo la nostra città per raccontare il nostro programma, la nostra visione, ma anche per parlare e ascoltare le proposte e le istanze dei cittadini. Lo abbiamo fatto con tutta la passione che avevamo in corpo, lo stiamo continuando a fare in queste ultime ore e crediamo però di aver raccolto un entusiasmo, una partecipazione che all'inizio non potevamo neanche lontanamente immaginarsi e questo ci rende estremamente felici.
1: Dunque concludiamo con l'ultimo appello al voto, perché Leonardo Tosoni può essere il sindaco giusto per la città di Fermo?
2: Perché abbiamo creato un fronte comune di centrodestra in una città in cui mancava da troppi anni, perché vogliamo far diventare questa città protagonista anzitutto come capoluogo di provincia e quindi aumentarne il peso istituzionale su scala regionale e nazionale, perché vogliamo portare a termine il nostro programma di Fermo Protagonista, e perché i cittadini possono confidare nel fatto che con noi avranno una giunta, un'amministrazione comunale che prometterà non opere faraoniche ma impegno e dedizione assoluta, incondizionata, e anche un metodo amministrativo che a fronte degli obiettivi ambiziosi è consapevole della necessità di un'azione che sia improntata all'umiltà, alla pacatezza, che sono i rimedi migliori per evitare quella che è oggi la peggiore malattia della politica, cioè la presunzione.
1: Con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata o se preferite condividerla dal nostro sito radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi. Lievi i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Dal 25, cioè da lunedì al 28 maggio, in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno alle 16 di lunedì con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento di Papa Leone XIV. Giorno di vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime nell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio israeliano della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud flottiglia. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra che sta devastando i territori, distruggendo in tante parti del mondo. Così il presidente della Repubblica Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale della biodiversità. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Villa

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Sono stati liberati insieme agli altri i 3 attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Summit flottiglia verso Gaza, ma erano stati bloccati e fermati da Israele al largo di Cipro. Vittorio Sergi e Maurizio Menghini di Senigallia erano partiti insieme al regista indipendente anconetano Marco Montenovi. I 3 si erano imbarcati al porto di Augusta lo scorso 26 aprile per poi essere catturati dall'esercito israeliano che aveva abbordato le imbarcazioni della flottiglia lunedì notte. Andiamo ad Arquata del Tronto. Dopo l'allarme per lo stop ai lavori nelle gallerie della Salaria a Trisungo, arriva un segnale di possibile ripartenza del cantiere. A riferirlo lo stesso sindaco di Arquata, Michele Franchi, che nei giorni scorsi ha incontrato a Roma l'ingegner Fulvio Soccodato, commissario straordinario per la Salaria e subcommissario alla ricostruzione sisma. Il commissario, spiega Franchi, ci ha riferito che nei prossimi giorni dovrebbero riprendere i lavori. Secondo quanto riferito, l'intervento sarebbe arrivato ormai all'80%. Passiamo alla cronaca. Nel cervello di Massimo Malavolta la risonanza magnetica ha rilevato 60 ischemie, secondo quanto riportato dal medico legale e consulente della difesa dell'uomo che il 19 dicembre del 2024 uccise la moglie Emanuela Massicci. Condizioni che, secondo il legale, avrebbero minato le capacità cognitive dell'uomo. Resta ora da chiarire se Malavolta fosse però capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Per questo la Corte dovrà decidere se procedere o meno ad una ulteriore perizia in relazione alle condizioni mentali dell'imputato. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 luglio. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale per i comuni del Piceno e sui temi che spuntano periodicamente durante le campagne elettorali, in particolare su quella di San Benedetto, fa un commento il nostro direttore nel suo appuntino. Ascoltiamolo.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: A San Benedetto del Tronto ci sono 2 grandi certezze: il brodetto alla San Benedettese e il commissariato di polizia di primo livello. Con una differenza sostanziale, però: il primo puoi ordinarlo al ristorante e mangiarlo con soddisfazione. Il secondo esiste solo in una dimensione parallela, le cui porte magiche si aprono esclusivamente in concomitanza con l'apertura delle urne elettorali. Da oltre 2 anni l'elevazione a primo livello del commissariato locale ha assunto i contorni della mitologia. È diventato il sacro graal della sicurezza pubblica picena. Non appena si avvicina una campagna elettorale, qualunque essa sia, l'etere si satura improvvisamente di comunicati stampa vibranti. «È fatta», annuncia il candidato di turno o un suo sponsor. «Il commissariato di primo livello è realtà. Mancano solo 2 firme, un timbro a Roma, l'approvazione di un funzionario che forse è in ferie e il corretto allineamento di Giove con Saturno». Ma tranquilli, ci siamo. La vera peculiarità del commissariato di primo livello risiede nella sua capacità di sublimazione, quel processo fisico che comporta il passaggio di stato diretto da solido a gassoso. A urne chiuse, il solidissimo primo livello evapora in una nuvoletta, che non voglio dirvi a cosa somiglia, e sparisce nel nulla. I preziosi dossier si incagliano misteriosamente sulla scrivania di qualche inadempiente ufficio ministeriale. Le risorse stanziate vengono incredibilmente dirottate altrove e l'upgrade tanto sbandierato torna a riposare nel cassetto dei sogni, pronto a essere tirato a lucido per la prossima tornata. Ormai l'annuncio del super commissariato è diventato una tradizione, al pari della festa della Marina, quando tutti sgomitano per salire e fare la foto sulla prima barca del corteo. A 2 giorni dal voto amministrativo, il commissariato è tornato di nuovo imminente e definitivo, condizione in cui si trovava già nel 2024 e in cui forse si troverà anche nel 2027. Per fortuna non si vota una volta al mese. Se accadesse, San Benedetto potrebbe ritrovarsi sul lungomare, il quartier generale dell'FBI.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Anche i cittadini di Fermo dovranno scegliere il nuovo sindaco, 4 i pretendenti, il candidato civico e assessore uscente Alberto Maria Scarfini, sostenuto da Forza Italia e da varie liste come Piazza Pulita, Non Mi Fermo, Fermo Forte, Impegno per il Fermo e Per la Nostra Città, l'ex Saturnino di Ruscio con la sua lista Servire Fermo, per il centrodestra Leonardo Tosoni con le liste Uniti per Tosoni Sindaco, Fratelli d'Italia e Fermo al Centro e Angelica Malvatani che corre con il campo largo, sostenuta da Movimento 5 Stelle, AUS, PD, Progetto Riformista e La Città che Vogliamo. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport e con il calcio, in particolare il calcio bianconero. La squadra è impegnata nei playoff, domenica al Del Duca ore 20, sfida contro il Catania, gara di ritorno fissata mercoledì alle 21 in Sicilia. L'Ascoli e il mister Tomei dovrà fare a meno del difensore centrale Nicoletti che nel corso dell'ultimo match contro il Potenza è dovuto uscire a causa di un fastidio muscolare. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio in Svezia. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e risolvere le questioni in sospeso, lo riferisce la Reuters. La guerra in Ucraina. Controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti legalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate.
3: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE, coordinati dalla DDA, hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo, il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione, nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati, con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Vigilia della visita del Papa di Papa Leone ad Acerra, il pontefice arriverà domani mattina nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, e tra loro ci sarebbe anche un italiano. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Queste le parole del presidente Mattarella dalla tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale della biodiversità. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo annuncia il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. C'è grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della televisione Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti riportati dai media sauditi includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. La guerra in Ucraina è salito a 6 morti e circa 40 feriti, con oltre 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, su un volo Turkish Airlines, le salme di Monaco di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somacalla, della ricercatrice di Unige Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente a Genova. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive. Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, che incontra la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale. In programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Cordoglio per la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
2: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirate all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
3: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlin Petrini.
2: È dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Sono stati liberati insieme agli altri i tre attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Summit flottiglia verso Gaza, ma erano stati bloccati e fermati da Israele al largo di Cipro. Vittorio Sergi e Maurizio Menghini di Senigallia erano partiti insieme al regista indipendente anconetano Marco Montenovi. I tre si erano imbarcati al porto di Augusta lo scorso 26 aprile per poi essere catturati dall'esercito israeliano che aveva abbordato le imbarcazioni della flottiglia lunedì notte. Andiamo ad Arquata del Tronto. Dopo l'allarme per lo stop ai lavori nelle gallerie della Salaria a Trisungo, arriva un segnale di possibile ripartenza del cantiere. A riferirlo lo stesso sindaco di Arquata, Michele Franchi, che nei giorni scorsi ha incontrato a Roma l'ingegner Fulvio Soccodato, commissario straordinario per la Salaria e subcommissario alla ricostruzione sisma. Il commissario, spiega Franchi, ci ha riferito che nei prossimi giorni dovrebbero riprendere i lavori. Secondo quanto riferito, l'intervento sarebbe arrivato ormai all'80%. Passiamo alla cronaca. Nel cervello di Massimo Malavolta la risonanza magnetica ha rilevato 60 ischemie, secondo quanto riportato dal medico legale e consulente della difesa dell'uomo che il 19 dicembre del 2024 uccise la moglie Emanuela Massicci. Condizioni che, secondo il legale, avrebbero minato le capacità cognitive dell'uomo. Resta ora da chiarire se Malavolta fosse però capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Per questo la Corte dovrà decidere se procedere o meno ad una ulteriore perizia in relazione alle condizioni mentali dell'imputato. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 luglio. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale per i comuni del Piceno e sui temi che spuntano periodicamente durante le campagne elettorali, in particolare su quella di San Benedetto, fa un commento il nostro direttore nel suo appuntino. Ascoltiamolo.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
3: A San Benedetto del Tronto ci sono due grandi certezze: il brodetto alla San Benedettese e il commissariato di polizia di primo livello. Con una differenza sostanziale, però: il primo puoi ordinarlo al ristorante e mangiarlo con soddisfazione. Il secondo esiste solo in una dimensione parallela, le cui porte magiche si aprono esclusivamente in concomitanza con l'apertura delle urne elettorali. Da oltre due anni l'elevazione a primo livello del commissariato locale ha assunto i contorni della mitologia. È diventato il sacro graal della sicurezza pubblica picena. Non appena si avvicina una campagna elettorale, qualunque essa sia, l'etere si satura improvvisamente di comunicati stampa vibranti. «È fatta», annuncia il candidato di turno o un suo sponsor. «Il commissariato di primo livello è realtà. Mancano solo due firme, un timbro a Roma, l'approvazione di un funzionario che forse è in ferie e il corretto allineamento di Giove con Saturno». Ma tranquilli, ci siamo. La vera peculiarità del commissariato di primo livello risiede nella sua capacità di sublimazione, quel processo fisico che comporta il passaggio di stato diretto da solido a gassoso. A urne chiuse, il solidissimo primo livello evapora in una nuvoletta, che non voglio dirvi a cosa somiglia, e sparisce nel nulla. I preziosi dossier si incagliano misteriosamente sulla scrivania di qualche inadempiente ufficio ministeriale. Le risorse stanziate vengono incredibilmente dirottate altrove e l'upgrade tanto sbandierato torna a riposare nel cassetto dei sogni, pronto a essere tirato a lucido per la prossima tornata. Ormai l'annuncio del super commissariato è diventato una tradizione, al pari della festa della Marina, quando tutti sgomitano per salire e fare la foto sulla prima barca del corteo. A due giorni dal voto amministrativo, il commissariato è tornato di nuovo imminente e definitivo, condizione in cui si trovava già nel 2024 e in cui forse si troverà anche nel 2027. Per fortuna non si vota una volta al mese. Se accadesse, San Benedetto potrebbe ritrovarsi sul lungomare, il quartier generale dell'FBI.
2: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Anche i cittadini di Fermo dovranno scegliere il nuovo sindaco. 4 i pretendenti: il candidato civico ex socialuscente Alberto Maria Scarfini, sostenuto da Forza Italia e da varie liste come Piazza Pulita, Non Mi Fermo, Fermo Forte, Impegno per il Fermo e Per la Nostra Città, l'ex Saturnino Di Ruscio con la sua lista Servire Fermo, per il centrodestra Leonardo Tosoni con le liste Uniti per Tosoni Sindaco, Fratelli d'Italia e Fermo al Centro, e Angelica Malvatani che corre con il campo largo, sostenuta da Movimento 5 Stelle, AUS, PD, Progetto Riformista e La Città che Vogliamo. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport e con il calcio, in particolare il calcio bianconero. La squadra impegnata nei playoff, domenica al Del Duca ore 20, sfida contro il Catania, gara di ritorno fissata mercoledì alle 21 in Sicilia. L'Ascoli e il mister Tomei dovrà fare a meno del difensore centrale Nicoletti, che nel corso dell'ultimo match contro il Potenza è dovuto uscire a causa di un fastidio muscolare. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita da Cascia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mineti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
1: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina, è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana a L'Avana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
3: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana dell'Havana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma che indaga sull'abbortaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
4: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La pagina politica, al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Palazzo Chigi, faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la Presidente del Consiglio dei Ministri e il premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Dovranno arrivare domani le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
6: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso, che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del dipartimento che non erano alle Maldive, ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze, l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
7: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato alla esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli e due laghetti naturali. Per eludere i controlli, i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone, con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani, nella terra dei fuochi, la prima volta per un Papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
8: Tornare in Campania, segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso, di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio da alcuni anni le istituzioni, sia governative nazionali, sia regionali, sia comunali, si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così. Ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce e il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le madri coraggio, la gente si è rivolta alla Chiesa e la Chiesa ha ascoltato il loro grido.
1: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
9: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
10: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
9: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
10: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
9: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
10: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Oggi la festa di Santa Rita da Cascia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
11: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucarestia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
12: I resti mortali di Santa Rita che oggi qui veneriamo costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
11: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla Santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della Fondazione Floriani. Era questa l'ultima notizia, ringrazio Gabriele Minetti alla regia, ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.
13: Radio Ascoli.

0: troppo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Ultimo giorno oggi di campagna elettorale, si vota domani e dopodomani nei comuni del Piceno, tra questi anche Fermo, dopo le dimissioni di Paolo Calcinaro, eletto alle ultime elezioni regionali. Sono quattro i candidati, e cioè Alberto Maria Scarfini, Saturnino Di Ruscio, Leonardo Tosoni e Angelica Malvatani. Cominciamo da Alberto Maria Scarfini, avvocato attualmente in carica come assessore comunale, e a lui chiediamo

0: innanzitutto perché ha scelto di candidarsi.
1: Allora, la motivazione è veramente semplice, nel senso l'amore per la città e di non andare a disperdere un lavoro di 11 anni iniziato nel 2015, fatto di grande impegno ma anche di grande soddisfazione, in cui la città ha ritrovato la sua vivacità e il suo credere in se stessa, e quindi nasce da lì la volontà di continuare a lavorare per questa città, sicuramente con un gruppo di 5 liste che non siamo dovuti andare, per le quali non siamo dovuti andare a cercare troppo i candidati, ma hanno alzato la mano tante persone, e per dire andiamo avanti con un atto di responsabilità.
0: Quali sono le priorità e i progetti dunque da realizzare per Fermo?
1: La città ha un'agenda ben definita tra siti urbani e PNRR che la porterà a definire tante progettazioni che ci sono, per dovute anche essere stati bravi a recuperare, intercettare somme importanti per tutto il territorio. Penso all'entrata di Casabianca, penso ai lavori del Palazzo dei Priori, penso al ponte tra Campiglione e la contrada Mulini Cirola, penso all'oasi naturalistica di Marina Palmense, o Fonte Vecchia, il Palazzo di Fonte Vecchia, solo per dire alcuni lavori. Quindi la città ha bisogno di camminare velocemente per raggiungere altre sfide.
0: Siamo ormai agli sgoccioli, che tipo di campagna elettorale è stata, guardandosi indietro?
1: È stata una campagna elettorale bella, entusiasmante, davvero, che mi ha portato in giro per tutta la città, ma in realtà tanta gente già conoscevo, avendo fatto l'assessore allo sport e le politiche giovanili per 11 anni, è stato un ritrovarsi, un ripensare alla città che sarà e a quella che è stata, quindi è stato veramente bello, con tutti i candidati, ma anche con amici esterni che ci stanno aiutando e sostenendo in questo progetto civico che continua. E veramente un gioco di squadra importante c'è stato, di proposta, bello bello.
0: Infine l'appello al voto: perché Alberto Maria Scarfini può essere il sindaco giusto per Fermo?
1: Per non perdere la possibilità di concretezza e ambizione che questa città deve avere, avendo una base di grande lavoro di questi 11 anni, e far sì che tutto il lavoro fatto possa permettere a Fermo di continuare a riempendo contenitori, raggiungendo sfide che arriveranno nel rapporto tramite dipendenti, dirigenti, relativamente a nuovi bandi da andare a vincere, e tante situazioni nel rapporto anche, sì, perché no, con i comuni limitrofi, per una Fermo più capoluogo, insomma, per una Fermo più ambiziosa e concreta, sempre più ambiziosa e concreta, che parta da una base così importante di cui Fermo si può fidare, diamo l'appoggio alla coalizione civica di Alberto Maria Scarpini.
0: L'altro candidato civico con la sua lista a servire Fermo è l'ex Saturnino di Ruscio, intervistato da Verusca Cestarelli. Anche a lui abbiamo chiesto il perché della sua candidatura.
2: La città di Fermo sta attraversando una fase di declino molto forte, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In 10 anni abbiamo perso 2.000 abitanti, 500 attività produttive, purtroppo abbiamo più ultra 75 anni che minorenni, i giovani se ne vanno, le classi nelle scuole diminuiscono, la provincia non è decollata, il centro storico è desertificato commercialmente, ci sono problemi di sicurezza e ne potrei dire tantissime altre. Ma questa non è una condanna per la nostra città, perché 15 anni fa non era così, era più viva, vivace, sicura, eccetera. Quindi manca una visione di futuro, bisogna uscire da questa situazione, occorrono persone di esperienza e anche che portino un certo civismo, quello sano, cioè civismo di chi non deve rispondere ad altri soggetti se non agli elettori. Quindi non trovavo alternative valide e come ex sindaco e come cittadino fermano ho deciso, diciamo, sulla spinta di tanti altri amici, di riprendere in mano la situazione, consapevole di cose di fare ce ne sono tante, e so anche in qualche modo come gestire e dove mettere le mani. È tutto qui, quindi libero da condizionamenti, e non ho bisogno di fare carriera perché ormai non ho più l'età, e quindi la mia candidatura nasce con un grande senso di responsabilità di un ex sindaco e anche di un genitore che non vede futuro per le nuove generazioni.
0: Quali sono le priorità e i progetti da realizzare per Fermo?
2: Le priorità sono molte, perché sono tante le criticità. Intanto completare il progetto di Fermo capoluogo di provincia, perché si è fermato di fatto il 2011, anzi siamo arretrati perché abbiamo perso anche la Camera di Commercio che avevamo. Bisogna rilanciare il centro storico, ma rispettando quella che è la sua vocazione, quindi culturale, commerciale e turistica. Abbiamo tanti contenitori chiusi, penso alla Casina delle Rose, un albergo che sta nel Girfalco, che è chiuso da tanti anni, l'ex Cinema Helios, il Collegio Fontevecchia come polo museale, l'ex Mercato Coperto che deve tornare ad essere il cuore pulsante del commercio nella città, nel centro della città, e così tanti contenitori come l'ex Scuola Gobetti che possono essere utilizzati per i giovani, per la loro creatività. E dobbiamo completare i percorsi meccanizzati, i nuovi parcheggi, quindi c'è tanto da fare per rilanciare il nostro centro storico. E poi la viabilità cittadina, un piano per la sicurezza, un progetto per i giovani, dalla formazione al lavoro. Di cose da fare anche per le famiglie e gli anziani ce ne sono tante, e noi siamo pronti a portare avanti i nostri progetti, ecco.
0: Manca pochissimo per il voto, che campagna elettorale è stata?
2: Io sono ripartito di fatto da zero, perché poi i miei ex collaboratori sono tutti quanti confluiti in altri progetti politici, quindi siamo partiti da zero con un progetto civico, ma che ha radici nella dottrina di Don Luigi Sturzo, quindi la politica come servizio. Il nostro movimento civico si chiama Servire Fermo, e quindi abbiamo dovuto formare anche nuove figure politiche. La campagna è iniziata naturalmente molto in salita, però oggi sta incontrando il favore di un elettorato, diciamo quello forse più maturo, che comprende l'urgenza del momento e la necessità di una figura che abbia esperienza politica ed amministrativa, anche perché vengo anche dalla struttura comunale, sono dirigente in pensione, e quindi diciamo di esperienza l'ho fatta sotto ogni ambito. Purtroppo nell'ultimo periodo c'è stata la campagna elettorale, è stata una deriva, diciamo una brutta deriva, con attacchi calunniosi anche anonimi, che mi hanno purtroppo costretto a segnalare i fatti all'autorità giudiziaria. Però io ho sempre parlato di progetti di futuro e soprattutto di progetti concreti e realizzabili.
0: L'appello al voto: perché scegliere lei, perché votare come sindaco per Fermo Saturnino di Ruscio?
2: Beh, diciamo perché, come dicevo all'inizio, Fermo sta attraversando una fase difficile che potrebbe anche non avere ritorno, non essere senza ritorno, e quindi ha bisogno di un sindaco di esperienza politica e amministrativa, che ha dimostrato nel passato di avere una visione di futuro e che è attento ai problemi delle famiglie, dei giovani e degli anziani. È un sindaco che promette che tra 5 anni Fermo sarà un vero capoluogo di provincia, sarà più viva e vivace, sarà più sicura, una città dove i giovani potranno tornare non solo per qualche festa in piazza, dove l'anziano non sarà più solo, ma troverà una comunità che non solo lo accoglie, ma che gli riconosce tutto quello che ha fatto nel passato per la propria comunità, dove ci sarà integrazione tra gli immigrati. Insomma, Fermo dovrà essere il luogo dove tutti ameranno vivere.
3: Corre per il centro-sinistra la candidata Angelica Malvatani, giornalista. Anche a lei Verusca Cestarelli ha chiesto i motivi della sua scelta.
4: Noi siamo partiti dalle persone, abbiamo girato per 3 mesi ogni angolo della città, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di cittadini nei centri sociali e abbiamo chiesto a loro quali sono le priorità per questo nostro territorio, per questa che è una città capoluogo di provincia, lo ricordava lei prima, è una città importante, è una città che deve tornare alla guida di tutto il territorio, per cui noi abbiamo deciso veramente di metterci a disposizione dei cittadini, ascoltare i cittadini, condividere le nostre idee e soprattutto i desideri che ci hanno dichiarato in questi giorni.
0: Quali sono le priorità e i progetti da realizzare nei prossimi anni, considerando proprio quello che lei ha detto, che Fermo è anche e soprattutto un capoluogo di provincia?
4: Esatto, quindi già la prima cosa da fare subito è riannodare i fili col territorio e costruire dei progetti importanti proprio con i comuni della provincia di Fermo. Sono i temi della sanità da affrontare con la conferenza dei sindaci, c'è un nuovo ospedale da aprire e un ospedale che andrà riempito di significato, che dovrà diventare un ospedale per lungodegenze, per gli anziani, per l'IRCA, per i servizi sociosanitari che mancheranno poi nell'ospedale per acuti. Abbiamo da trovare dei luoghi per i giovani, i ragazzi ci chiedono degli spazi, dei servizi. Fermo è città dell'apprendimento per l'UNESCO, è una città che ha tantissime scuole e vengono veramente da tutto il territorio a studiare qui, ma non abbiamo una mensa, non abbiamo spazi studio, non abbiamo nemmeno spazi dove ritrovarsi. Noi siamo in contatto col sindacato degli studenti, con la consulenza consulta degli studenti, abbiamo ipotizzato con loro un tavolo di lavoro stabile proprio per riempire queste lacune. Vogliamo accompagnare i ragazzi dentro la cultura, aiutarli a vivere i momenti di cultura abbattendo i costi proprio per loro, per gli studenti, per i ragazzi più giovani. Abbiamo immaginato una città dove un trasporto pubblico locale funzioni davvero, come una metropolitana di superficie. I problemi della viabilità non si risolvono se non vai a incidere su un'alternativa valida. Vogliamo liberare il centro storico dalle auto e riportare nuove attività dialogando con i proprietari dei locali per abbattere le tasse comunali per loro, per incentivare nuovi commercianti, per aiutare chi vive in centro storico perché deve avere una qualità della vita accettabile. Abbiamo immaginato anche degli alveari di comunità, sono dei luoghi sparsi nei quartieri dove per esempio anche le persone anziane potrebbero trovare dei posti di accoglienza sociosanitaria con un infermiere di quartiere, uno psicologo di base, dei luoghi dove sentirsi meno soli. Noi pensiamo che la solidarietà sia il contrario della solitudine in questo momento e quindi vogliamo collaborare con tutti gli enti del terzo settore, il volontariato, le cooperative sociali, per progettare insieme questa nostra città che sia più solidale e più attenta alle persone, soprattutto a quelle fragili.
5: Parliamo di quello che è il suo ruolo, unico candidato donna per Fermo. Quanto importante e preponderante la figura femminile anche per portare le istanze che possono essere di genere, no? In quello che è la politica, e che contributo diverso può dare rispetto agli altri candidati?
4: In realtà noi siamo due donne soltanto a questo giro elettorale in tutta la regione. Non ci sono donne sindaco nella regione Marche alla guida di capoluoghi di provincia, quindi è evidente che c'è qualcosa che non va. La nostra è una regione che ha dato all'Italia la prima sindaca donna ad Ana Tali, subito la prima elezione a suffragio universale, per cui è una tradizione che invece dobbiamo riscoprire, perché le donne hanno un'attitudine alla cura diversa rispetto agli uomini. Siamo abituate a occuparci della casa, della famiglia, dei genitori, è proprio un gesto che ci viene naturale, quindi secondo me noi riusciamo a mettere un'attenzione diversa alle storie delle persone, riusciamo ad ascoltare in maniera diversa e a metterci forse quel pizzico di cuore in più che ci vuole in questo momento. Mi accusano di non avere esperienza amministrativa, è vero, io sono una giornalista da 26 anni, scrivo per il Resto del Carlino. In realtà io voglio dare alla politica, a questa nuova storia, una visione degli ideali, dei valori di fondo che sono proprio quelli che le donne possono tenere ben saldi, e da quelli poi costruire una grande squadra di persone competenti e attente. Io penso che le donne possano dare questo slancio in più e poi rilanciare con forza quella che è l'attività della Commissione Pari Opportunità, con particolare attenzione anche alle questioni proprio di genere, all'accompagnamento di tutte le persone in una vita dignitosa e dove non ci sia spazio per la violenza, nemmeno verbale. In queste ultime settimane stiamo vivendo una campagna elettorale molto difficile. Sui social si sparge violenza con una grande facilità. Ecco, noi vogliamo, forse proprio per questa attenzione al femminile che mettiamo nelle cose, vogliamo estirpare questo tipo di cultura e questo linguaggio che non ci piace, che non ci appartiene.
3: Siamo adesso in compagnia con Alberto Tosoni per il centrodestra. Anche lui abbiamo chiesto i motivi della sua candidatura.
6: Allora, ho deciso di candidarmi su richiesta del mio partito perché in seguito al mancato raggiungimento di un accordo che consentisse la costruzione di un fronte comune di centrodestra e civici, si è scelta la strada più difficile ma anche più bella ed entusiasmante, quella di ricostruire il centrodestra, di farlo senza timori, ma con la convinzione che soltanto riaggregando persone intorno a un progetto sia possibile ricostruire un'area e anche di dire la propria con una visione di città chiara, per certi aspetti anche ambiziosa, ma certamente improntata al realismo, al pragmatismo e alla consapevolezza della complessità delle cose.
3: Dunque, secondo lei, quali sono le priorità per Fermo, quali progetti da realizzare nei prossimi mesi?
6: abbiamo parlato anzitutto della necessità di far sì che questa torni ad essere una città protagonista, una città in cui sia completato finalmente il percorso di realizzazione della provincia di Fermo, una città più sicura, più tranquilla, più bella e quindi più curata, più illuminata, ma anche una città nella quale non resti indietro nessuno, una città che punti all'ammodernamento urbanistico senza tralasciare l'importanza degli spazi di bene comune e la difesa della natura, intesa come paesaggio, intesa come spazi verdi, intesa come anche luoghi sani di aggregazione per giovani e meno giovani, e quindi una città nella quale tutti i quartieri siano correttamente e uniformemente attenzionati e dove siano messi in dialogo in modo tale da far sì che questa diventi sempre più una città organica.
3: Siamo arrivati ormai all'ultimo giorno, che tipo di campagna elettorale è stata?
6: È stata una campagna elettorale bellissima, entusiasmante, faticosa certo, perché in poco tempo abbiamo dovuto girare in lungo e in largo la nostra città per raccontare il nostro programma, la nostra visione, ma anche per parlare e ascoltare le proposte, le istanze dei cittadini. Lo abbiamo fatto con tutta la passione che avevamo in corpo, lo stiamo continuando a fare in queste ultime ore e crediamo però di aver raccolto un entusiasmo, una partecipazione che all'inizio non potevamo neanche lontanamente immaginarsi, e questo ci rende estremamente felici.
3: Dunque concludiamo con l'ultimo appello al voto: perché Leonardo Tosoni può essere il sindaco giusto per la città di Fermo?
6: Perché abbiamo creato un fronte comune di centrodestra in una città in cui mancava da troppi anni, perché vogliamo far diventare questa città protagonista anzitutto come capoluogo di provincia e quindi aumentarne il peso istituzionale su scala regionale e nazionale, perché vogliamo come dire, portare a termine il nostro programma di Fermo Protagonista, e perché i cittadini possono confidare nel fatto che con noi avranno una giunta, un'amministrazione comunale che prometterà non opere faraoniche ma impegno e dedizione assoluta, incondizionata, e anche un metodo amministrativo che affronta gli obiettivi ambiziosi e è consapevole della necessità di un'azione che sia improntata all'umiltà, alla pacatezza, che sono i rimedi migliori per evitare quella che è oggi la peggiore malattia della politica, cioè la presunzione.
3: Con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata o, se preferite, condividerla dal nostro sito radioascoli.it.
7: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Ok,
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli,

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Upside down, I'm on it.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare,

per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?